Because the Night, suoni notturni su Nova Radio.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

Fantastic. 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Amazing.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipili, dove in direzione Firenze si segnala un chilometro di coda per un incidente avvenuto al chilometro 3500 tra La Strassigna e Scandicci. In direzione mare, code a tratti tra Scandicci e La Strassigna, con code in uscita alla Strassigna. Spostandoci in A1 in direzione Roma, per un incidente avvenuto all'uscita di Firenze Impruneta si segnalano rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Infine per i treni, circolazione sospesa tra Rignano sull'Arno e Ponte Assieve per accertamenti a seguito dello svio di un treno merci. I treni possono subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni. E anche per oggi è tutto, a domani, buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipili, dove in direzione Firenze si segnala un chilometro di coda per un incidente avvenuto al chilometro 3500 tra La Strassigna e Scandicci. In direzione mare, code a tratti tra Scandicci e La Strassigna, con coda in uscita alla Strassigna. Spostandoci in A1 in direzione Roma, per un incidente avvenuto all'uscita di Firenze Impruneta si segnalano rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Infine, per i treni, circolazione sospesa tra Rignano sull'Arno e Ponte Assieve per accertamenti a seguito dello svio di un treno merci. I treni possono subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni. E anche per oggi è tutto, a domani, buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. No di Donald Trump alla tregua di 7 giorni proposta da Teheran. Anzi, il presidente USA ha avvertito i suoi collaboratori di essere pronto a bombardare di nuovo l'Iran dopo le elezioni di midterm. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando fonti della Casa Bianca. In caso di tregua, Teheran si era detta pronta a riaprire lo stretto di Hormuz, a riprendere il dialogo sul nucleare, consentendo agli ispettori dell'AIEA di entrare nel paese. 4 militari italiani impegnati nella missione NATO in Lettonia sono rimasti feriti ieri durante un incidente. Secondo il Ministero della Difesa, in un'area di addestramento i colpi sparati da un veicolo italiano hanno raggiunto un altro veicolo a bordo del quale si trovavano i 4 rimasti feriti. Uno versa in condizioni più serie, nessuno in pericolo di vita. Nella notte intanto nuovi attacchi russi contro Kiev e Kharkiv. Droni di Mosca hanno provocato incendi in diverse aree. Per ora non si segnalano persone ferite, 5 feriti invece, tra cui un bambino, in un attacco ucraino nella regione russa di Rostov. Danneggiati impianti industriali, ma anche case e una scuola. 3 persone sono state fermate a Torino per la morte di Fabio Cola Pietro, 39 anni, il cui corpo è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria. Si tratta di un uomo di 26 anni, indagato per omicidio, soppressione di cadavere, e di 2 donne, tra cui l'insegnante che vive nell'alloggio, indagate per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. A far scattare le indagini è stata la telefonata del 112 della madre del 26enne dopo che il figlio le aveva detto di aver fatto del male a una persona. Il giovane avrebbe poi ammesso l'uccisione agli agenti. Il movente e la dinamica restano da accertare. E nuovi accertamenti intanto nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La procura di Pavia ha sentito come testimone Luciano Garofalo, che nel 2007 guidava il RIS dei Carabinieri. Sarebbero stati ascoltati anche alcuni ufficiali che svolsero i rilievi nella villetta di Garlasco. La convocazione arriva a soli 3 giorni dal termine indicato per gli accertamenti integrativi nell'indagine che vede indagato Andrea Sempio. La procura ha già ricevuto nuove consulenze sul DNA, sulle misurazioni antropometriche, su un'impronta di scarpa. Resta attesa quella psichiatrica. Bagno di folla, oltre 80.000 giovani ieri sera alla veglia di preghiera allo Stade de France Saint-Denis di Papa Leone XIV. Ultimo appuntamento di una giornata densa a Parigi che ha dato il via al suo viaggio apostolico in Francia. Il pontefice ha rivolto un appello alla diplomazia di fronte ai conflitti. Vi esorto a non rassegnarvi mai alla prospettiva di una guerra, considerandola inevitabile. Il servizio di Alessio Galea.
2: Un nuovo appello contro la corsa agli armamenti, insieme ai temi etici, dall'intelligenza artificiale al fine vita, entra nel vivo il 5° viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, partito ieri da Parigi e che proseguirà fino al 28 settembre. In mattinata, nel discorso all'Eliseo, il nuovo appello contro la corsa agli armamenti: errata la convinzione che il possesso di armi nucleari costituisca una garanzia di sicurezza. Poi un monito sul fine vita nel paese che ad agosto ha promulgato la legge sull'introduzione del suicidio assistito. Il pontefice ha scandito: non si può offrire una morte programmata, ma serve sostenere ogni tappa dell'esistenza. All'UNESCO si è invece soffermato sulle nuove tecnologie, sottolineando la necessità di mantenerle al servizio dell'uomo. La comunicazione è molto più rapida oggi, ma non necessariamente più veritiera, ha detto il Papa, rimarcando quanto l'intelligenza artificiale accentui questo problema. Dopo il bagno di folla ieri sera, 80.000 giovani allo Stade de France a Saint-Denis, il programma prosegue oggi. Tra i momenti più attesi, la messa in Place de la Concorde alle 15, poi la partenza per Lourdes.
1: Sport calcio non inizia sotto i migliori auspici. La seconda esperienza di Roberto Mancini al timone della nazionale a Roma, nell'esordio di Nations League, gli azzurri sono stati sconfitti seccamente 2-0 dal Belgio. Lunedì, appuntamento in Turchia. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
3: La nuova Italia inizia da dove aveva finito quella vecchia, perde giocando male, a parte un sussulto inizio secondo tempo. All'Olimpico un gran belgio targato Van Bommel e trascinato da un De Bruyne che non si vedeva da tempo, batte 2-0 gli azzurri di Roberto Mancini, che sognava ben altro tipo di ritorno a casa e accoglienza finale. Ci condannano un gol per tempo a firma di Goetz e Luke Bacchio. Un super Donnarumma evita l'imbarcata e il CT ammette che Zeneca disturba ancora le menti.
4: Sicuramente un po' di pensieri del passato, un po' il fatto di giocare contro una squadra forte che ci ha messo in difficoltà nel primo tempo. Poi invece nel secondo la squadra per 25 minuti ha fatto veramente bene. Abbiamo fatto secondo me un errore sul secondo gol, lasciando troppo campo aperto, e quindi lì è finita.
3: Fischi impietosi a fine gara. Per questa nazionale riconquistare i tifosi sarà come scalare l'Everest, e Mancini ha un moto d'orgoglio.
4: Beh, sarà più bello alla fine, quando arrivi sulla cima.
3: Lunedì ci si riprova. A Bursa troveremo la Turchia di Vincenzo Montella.
1: Infine la Formula 1. Alle 13 il via a Baku del Gran Premio dell'Azerbaigian. Antonelli a muro nelle qualifiche, parte 16° pole di Russell davanti al ferrarista Leclerc, 6° Hamilton. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
6: Luci della ribalta.
7: L'agenda eventi di Nova Radio.
6: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa, venerdì 25 e sabato 26 settembre alle ore 21 al Teatro Goldoni, Trigudia, il canto di Edipo. Alessandro Serra è teatro di Sardegna in una rielaborazione del mito di Edipo. Prosegue fino a domenica 27 settembre nel complesso di Santa Croce Genius Loci. Info e programma su www.geniuslocisantacroce.it. Dal 25 al 27 settembre alla Galleria del Centro Commerciale delle Piagge torna Young Portraits on Stage, festival multidisciplinare ideato e realizzato interamente da giovanissimi a cura del Teatro delle Spiagge. Dal 25 al 27 settembre al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino alle ore 20:30 in scena Passaggi, produzione Intercity dal testo di Mark Della Varga per la regia e le scene di Dimitri Milopoulos. Alle 22:30 Propaganda, nuova produzione della compagnia I Nuovi sul testo di Ferran Juan Michel Pla. A Palazzo Strozzi si inaugura la mostra Broken, il potere del frammento, con più di 80 opere da tutto il mondo, ingresso ridotto per i saciarci. Sulle frequenze di Nova Radio alle 14 quarto piano, alle 21 free pass. Sabato 27 settembre alle ore 17 al Teatro del Maggio per Fabbrica Europa, Strike 2, nuova creazione del coreografo Philippe Kratz in collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino e con la partecipazione di Fondazione Scuola di Musica di Fiesole. Sabato 26 settembre alle 16 al Teatro Verdi, l'Orchestra della Toscana propone Caro Andrea 10 anni dopo, una giornata di musica e ricordi dedicata all'ex spalla dell'Ort Andrea Tacchi. Sabato 26 settembre alle ore 18 al Teatro del Maggio, Zubin Mehta dirige l'Orchestra del Coro del Maggio con Nicoletta Erzak soprano e Natalie Lewis mezzo soprano su musiche di Mahler. Sabato 26 settembre per la Giornata Europea delle Lingue, i 4 istituti di lingua e cultura di Firenze aprono le porte a chi vuole avvicinarsi alle varie culture. Dal 26 settembre al 4 di ottobre torna a Lucca il Lucca Film Festival, proiezioni, mostre, convegni e performance, info su luccafilmfestival.it. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 11, Radio Moca alle ore 11:30, Restiamo Animali, in replica alle 17, Psicoradio. Per Fabbrica Europa, domenica 27 settembre alle ore 17 e alle 19 al Park, Shifting Latitudes, dialogo fra danza contemporanea e sonorità percussive ancestrali. Alle ore 21 al Teatro Cantiere Florida, Vanitas, produzione di danza contemporanea a cura di Giovan Francesco Giannini, Fabio Novembrini e Roberta Racis. Domenica 27 settembre al Teatro del Maggio alle 17 debutta Volzec di Alban Berg, diretta da Thomas Gugais con la regia di Deborah Warner. Sulle frequenze di Nova Radio, domenica alle 12:30 Radio Moca in replica, alle ore 20 da Bosco e da Riviera in replica. Luci della ribalta.
7: L'agenda eventi di Nova Radio.
6: 339 77 88 125. Nova Radio ti ascolta. Scrivici via WhatsApp.

torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti voxhall.it.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per incidente, rallentamenti tra Firenze e Scandicci e il bivio per la 11 in direzione Bologna. Sulla Fipilico dei tratti per traffico intenso tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68, riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze in via di San Niccolò per lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via di San Miniato e via del Giardino Serristori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. 4 militari italiani impegnati nella missione NATO in Lettonia sono rimasti feriti durante un incidente. Secondo il Ministero della Difesa, in un'area di addestramento i colpi sparati da un veicolo italiano hanno raggiunto un altro veicolo a bordo del quale si trovavano i 4 rimasti feriti. Uno versa in condizioni più serie, nessuno in pericolo di vita. Nella notte, intanto, nuovi attacchi russi contro Kiev e Kharkiv. Droni di Mosca hanno provocato incendi in diverse aree. Per ora non si segnalano persone ferite. 5 invece feriti, tra cui un bambino, in un attacco ucraino nella regione russa di Rostov. Danneggiati impianti industriali, ma anche case e una scuola. Si riduce da oggi il taglio sulle accise sul gasolio da 12,2 a 6,1 centesimi al litro, secondo l'ultima proroga decisa dal Consiglio dei Ministri. Da lunedì scatta però il tetto al prezzo dei carburanti deciso dall'ENI. Il limite massimo nei distributori del cane a 6 zampe anche in autostrada sarà 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 per il diesel. Il price cap durerà un mese, ma con la possibilità di essere prorogato fino a fine anno. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Nel pomeriggio a Parigi la messa in Place de la Concorde, dove sono attesi 600.000 fedeli. Il pontefice partirà quindi alla volta di Lourdes, dove è in programma la preghiera alla Grotta delle Apparizioni. Ieri gli incontri con il presidente francese Macron, la visita alla sede dell'UNESCO e la celebrazione dei Vespri a Notre Dame, prima della veglia allo Stade de France con 80.000 giovani che ha invitato a mettersi urgentemente al servizio della pace. Sport, calcio, partenza falsa della Nazionale bis di Roberto Mancini a Roma, debutto di Nations League, azzurri sconfitti 2-0 dal Belgio, Donnarumma evita un passivo maggiore, fischie dall'Olimpico, deludenti il primo tempo, benissimo nella ripresa, vietato adesso abbattersi, le parole del CT, lunedì trasferta in Turchia. Tra le altre gare di ieri di Nations, vittoria amara della nuova Francia di Zidane, 1-0 in Turchia, firmato Mbappé, costretto poi ad uscire per un infortunio.

0: ginocchio si teme una lesione. Stasera a Londra big match tra l'Inghilterra e la Spagna, campione del mondo. Tennis, niente Cina, Jannik Sinner salta il quarto torneo di fila, il ginocchio non è guarito ancora, io non sono pronto, ha detto sui social il numero uno del mondo, lontano dai campi ormai dal trionfo di Wimbledon di metà luglio. Oggi tra le donne dalle 11 a Shenzhen, semifinale della Billie Jean King Cup Italia-Ucraina. E ora il nostro approfondimento in tema di salute.
1: Un tema ricorrente quando si parla di sanità pubblica è quello della carenza dei medici. Recentemente l'OMS ha avvertito che entro il 2030 un medico su quattro andrà in pensione. Abbiamo chiesto ad Antonio Maggi, segretario del SUMAI, che rappresenta il 90% dei medici specialisti, che cosa succederà in Italia.
2: Quattro medici su 10 andranno in pensione, e parliamo del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi la problematica è grossa, perché la nazione con i medici che hanno maggiore anzianità, ma anche le professioni sanitarie, quindi questo è un argomento, diciamo, che crea molta preoccupazione proprio per la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale.
1: La carenza in certi casi inizia fin dalla specializzazione. Quali sono i casi e le motivazioni?
2: Ci sono alcune, diciamo, branche specialistiche che non potendo portare a libera professione chiaramente non vengono scelte. Per esempio non abbiamo anatomopatologi, mancano radioterapisti e non sappiamo quanto è importante per le cure dei tumori, quindi che è una delle patologie più importanti che abbiamo. Altre hanno un rischio professionale talmente alto e ovviamente il medico, specie quello più giovane, sceglie la branca specialistica meno rischiosa sotto l'aspetto medico legale. Per cui chiaramente medicina di urgenza, chirurgia, per cui abbiamo dei buchi profondi.
1: Eppure in Italia i medici necessari ci sarebbero. Che cosa bisogna fare allora?
2: Il problema è sicuramente la remunerazione. Insomma, a livello del Servizio Sanitario Nazionale non siamo più competitivi. Altre parti in Europa, ci sono alcuni paesi dove la remunerazione è 4-5 volte superiore rispetto a quella italiana, con meno rischiosità, dove non c'è la denuncia penale. E poi la modalità organizzativa, quindi il fatto anche di poter organizzare una sanità territoriale, una sanità, diciamo, ospedaliera nella maniera corretta, che non creino quelle condizioni di lavoro insostenibile. Il problema è proprio quello. Ridare attrattività al Servizio Sanitario Nazionale.
1: Grazie ad Antonio Maggi, segretario generale del SUMAI. A presto con nuovi aggiornamenti.
3: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipilicode a tratti per traffico intenso tra l'Astra Signia e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.
1: Se non c'è più chi vuol cambiare il mondo, almeno tu puoi cambiare questa sera, sera dopo sera, sera dopo sera il nuovo...

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Gira a vuoto la nuova nazionale, riaffidatasi a Roberto Mancini. Il debutto in Nations League non è di quelli da ricordare. All'Olimpico il Belgio passeggia, vince 2-0 ed evita il peggio. Superman, Donnarumma, la gente fischia, il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
2: I fischi finali sono la sentenza del Colosseo del Pallone, chiamato Olimpico. Pollice verso per l'Italia di Roberto Mancini, che inizia la Nations League sbattendo la testa contro il rinnovato Belgio di Van Bommel e di un De Bruyne è tornato top. Azzurri senza qualità, diavoli rossi con grande qualità. Ecco la sintesi di questa sconfitta per 2-0 che solo un grande Donnarumma ha evitato si trasformasse in caporetto. Il rimpianto, buon inizio di secondo tempo, ma sotto porta troppa imprecisione. L'Italia sembra ancora sentire il peso di 3 fallimenti mondiali consecutivi, lo ammette anche Mancini.
3: Probabilmente pesa un po', però dobbiamo lasciarlo andare, perché se no, se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
2: Fischi impietosi, dicevamo, alla fine riconquistare i tifosi azzurri sarà come scalare l'Everest.
3: Beh, sarà più bello alla fine quando arrivi sulla cima.
2: Appuntamento a lunedì, a Bursa ci aspetta la Turchia di Montella.
1: E a proposito di Turchia, ieri capo casalingo al cospetto della Francia targata Zidane, ma sorriso a metà per i galletti, 1-0, deciso dal gol di Mbappé che poi si fa male. Si teme una lesione del ginocchio. Stasera a Londra, big match tra l'Inghilterra e la Spagna, campione del mondo. Dopo 4 edizioni in Arabia, la Supercoppa torna in Italia. Si giocherà il 22 dicembre a San Siro di fronte all'Inter scudettata e la Lazio. Manchester City nei guai, violate 114 norme finanziarie tra il 2009 e il 2018. Il club ritenuto colpevole, rischio esclusione dalla Premier. Le sanzioni però saranno decise più avanti. Si ipotizzano pagamenti in nero, sponsor gonfiati. Il club di Mansour ha annunciato il ricorso. Voltiamo pagina, Formula 1 alle 13, il via Baku del Gran Premio dell'Azerbaigian. Kimi Antonelli sbatte nelle qualifiche, partirà soltanto 16esimo. Pole del compagno della Mercedes Russell a meno 81 dal leader mondiale, accanto all'inglese la Ferrari di Leclerc, poi le Red Bull, sesto Hamilton. Tennis, niente Cina, Jannik Sinner salta il suo quarto torneo di fila, il ginocchio non è guarito ancora. Io non sono pronto, ha detto sui social, il numero uno del mondo, lontano dai campi dal trionfo di Wimbledon di metà luglio. E oggi tra le donne, dalle 11 a Shenzhen, semifinale della Billie Jean King Cup Italia-Ucraina. E chiudiamo col basket, esordio negativo in Eurolega di Virtus Bologna e Olimpia Milano. Entrambe in trasferta, le Vunere battute 78-68 a Istanbul dal Fenerbahce. Le scarpette rosse superate 92-76 a Belgrado dal Partizan. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio. Community Radio.
5: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A15 un chilometro di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla Fibili per viabilità esterna che non riceve, ci sono code in uscita all'Astra Signa in direzione Mare. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione Mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Un ragliante buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan per vivere, pensare e agire cruelty free. Ci occupiamo dell'antica, contraddittoria, conflittuale e irrisolta relazione tra noi umani e le altre specie animali, facendo una importante premessa, cioè che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale, anche se per come ci comportiamo sembriamo ripudiare questa nostra appartenenza. In questa puntata, che è la numero 869, parleremo di fotografia naturalistica attraverso un'intervista a un fotografo e regista coraggioso. Parleremo di Brigitte Bardot, di caccia e di delfini. Il montaggio musicale della puntata e la ricetta cruelty free a tema saranno a cura di Gabriele Palloni. Speriamo di avervi incuriosito.

L'incontro con certi animali non umani può essere rivoluzionario. Il treno della vita può deviare la sua direzione. Se si ascoltasse con attenzione, potrebbero essere sentiti i rumori dei binari che si staccano e che si scambiano. L'incontro con l'animale non umano può diventare un nuovo scopo esistenziale. È questo che è accaduto a Paolo Rossi, naturalista, fotografo e regista. L'amico e attivista Pasquale, nostro corrispondente da Genova, ha realizzato questa intervista per Restiamo Animali.

0: Paolo Rossi, naturalista, fotografo, regista, si occupa di selvatici. Quando comincia ufficialmente il tuo lavoro sul tema selvatici?
1: Nel 2003, quando presentai una tesina alla scuola agraria intitolata Il ritorno del lupo sull'Appennino Ligure.
0: Dopo questa prima esperienza scolastica, diciamo, come è continuato il tuo rapporto con i lupi?
1: Volevo vederne uno a tutti i costi, quindi non feci l'università, ma mi misi subito sulle tracce di questo magnifico predatore nei boschi dietro casa, soprattutto in primavera e estate, addirittura al costo a volte di licenziarmi per cercare poi dei lavori nei mesi successivi, proprio allo scopo di fotografarlo e fotografarlo eticamente, cioè attraverso la conoscenza di questo animale, dei segni che lascia, dei suoi boschi e senza utilizzare alcun tipo di scorciatoia, come purtroppo sono a volte attrattivi o addirittura esche, che è di fatto in Italia illegale. La BBC si è interessata al mio lavoro, ha fatto una piccola intervista proprio venendo a cercare questo pazzo genovese che ha abbandonato un lavoro normale per dedicarsi all'attesa e alla fotografia di lupi.
0: Eppure, nonostante i lupi, tu sei diventato famoso anche fuori all'Italia grazie a un altro animale. Quale?
1: Quando poi ho iniziato a fare i documentari, la vacca ribelle, chiamiamola così, questo soprannome dato a queste mucche che hanno cercato con forza la loro indipendenza, la loro libertà sulle alture di Miele Masone, hanno attirato la mia attenzione e hanno aperto di fatto poi un ciclo che appunto è stato quello non più della fotografia, ma anche del documentario breve, ottenuto con camere nascoste. E quindi le porto sempre nel cuore e il film si trova libero in rete.
0: In epoca più recente sei passato al gatto, giusto?
1: Assolutamente sì, il gatto selvatico col mio collega Nicola Rebora abbiamo dimostrato che c'è, che esiste in una zona dove non si raccoglievano prove da oltre un secolo e a differenza del lupo che abbiamo avuto il piacere, la fortuna e la competenza di incontrarlo varie volte di persona, il gatto selvatico appunto è talmente schivo e elusivo che ci ha costretto a usare camere nascoste.
0: Ecco, dimmi due parole su come producete e distribuite i vostri film.
1: Guarda, attraverso raccolte fondi dal basso le persone fanno una donazione, noi in cambio diamo un piccolo premio, una maglietta, una foto e un'avventura in cerca dei selvatici tra i boschi e in questo modo, con questo baratto, ci finanziamo. E tra l'altro c'è una cosa bella perché parte dei nostri film, dico nostri perché anche il collega Nicola Rebora e altri soci mi hanno aiutato molto, parte dei nostri film appunto sono liberi, si trovano in rete e una parte del nostro lavoro è anche questo, a costo di appunto non avere vantaggi economici, però ci piace anche che il tema della resistenza selvatica e della cultura selvatica diventino parte proprio della cultura e che possano essere visti e possano condizionare, si spera in positivo, le nuove generazioni.

0: Ecco, io so anche che la tua attività all'aria aperta, oltre che documentarista, porti anche le persone, quindi condividi queste tue escursioni.
1: Certo, assolutamente. Faccio una guida ambientale e porto le persone nei luoghi dove incontro e documento la presenza di animali per far vedere che habitat straordinari ci sono e che habitat dobbiamo impegnarci tutti a conservare e anche i modi per avvicinarsi al selvatico cercando di arrecare a lui e a loro il minimo disturbo possibile. Ma buona parte della mia vita l'ho passata in realtà sui crinali ad attendere i lupi e di recente a portare persone, ad aspettarli per provare a vederli, fotografarli e per insegnare alle persone come cercare di vederli, cercando di arrecare loro il minimo disturbo. Meno si disturbano, tra l'altro, è più probabile vederli banalmente. Per non dimenticare altri temi, potrei citare il lavoro fatto sul bracconaggio, soprattutto tra il 2011 e il 2016 circa, e ho documentato fotograficamente. Grazie al CABS, Comitato Antibracconaggio, che ha sede in Germania ma che lavora molto in Italia, il bracconaggio su avifauna e su specie di uccelli migratori anche molto piccoli, a Cipro, a Ponza, a Brescia, in Sardegna, è stata una bellissima esperienza personale che poi non si è trasformata come mia consuetudine in libri fotografici o film, però appunto mi ha dato molto dal punto di vista umano e quando è possibile sui social posto dei ricordi di questa esperienza che è veramente intensa, anche drammatica, ma molto molto affascinante.
0: E sappiamo che c'è una new entry.
1: Sì, stiamo lavorando sulla Martora, a novembre presentiamo questo film sostenuto dal basso e non vediamo l'ora.
0: Bene, a noi non resta che salutarci, promettere ai nostri ascoltatori che li terremo aggiornati su questo nuovo film e farti un grosso in bocca al lupo.
1: Grazie, in bocca al lupo e in bocca al gatto selvatico.

Sono stati incredibili i risultati dell'asta di oggetti appartenuti a Brigitte Bardot. A Parigi sono stati venduti 285 ricordi appartenuti all'attrice francese. Il ricavato è stato devoluto interamente alla sua fondazione benefica per gli animali, così riporta la BBC. Icona assoluta del cinema francese degli anni 50 e 60, Brigitte Bardot è morta lo scorso 28 dicembre all'età di 91 anni a Saint-Tropez. Gli articoli messi all'asta provengono dalle sue due residenze a Saint-Tropez e dal suo appartamento parigino. Parti di queste abitazioni sono state ricostruite all'interno dello spazio espositivo nella casa d'aste. Ogni oggetto in vendita porta con sé la traccia di un incontro, di un coinvolgimento, di un momento di felicità, di una tappa della sua vita. Raccontano la storia della donna, oltre che quella della leggenda, ha così dichiarato Frank Guyou, suo segretario di lunga data. Oltre a mobili, abbigliamento e statue a tema religioso, sono stati proposti utensili da cucina, pentole, le creuset e accendini. Tra gli altri pezzi di spicco figurano la macchina da scrivere manuale che utilizzava per la corrispondenza e per la sua autobiografia, gioielli e chitarre classiche. Sono state messe all'asta anche la sua bicicletta Peugeot e due paia di ballerine in pelle firmate Repetto. Spiccava anche una vasta selezione di ritratti della diva, alcuni dei quali di natura erotica. Brigitte diceva di non voler passare la giornata a guardare la propria faccia, per questo non li teneva appesi alle pareti, pur conservandoli. Li custodiva perché conosceva gli artisti o perché quelle immagini avevano per lei un significato particolare. Erano tutti regali, ha spiegato Guyou. La maggior parte dei lotti aveva un prezzo di partenza accessibile, inferiore a 100 euro, ma le offerte hanno fatto lievitare notevolmente le cifre e il ricavato è stato quasi di 1 milione di euro, precisamente 954.000 diritti inclusi, ovvero circa 20 volte le stime iniziali. E questo il bilancio record dell'asta, appunto, di 285 oggetti personali e souvenir di Brigitte Bardot, svoltasi il lunedì 21 settembre a Parigi, dopo 5 giorni di esposizione. Sono stati attirati ben 15.000 visitatori. L'evento, curato dalla casa d'asta Millon, ha visto la partecipazione di circa 3.000 offerenti tra francesi e internazionali. La Fondazione Bardot, attiva nella protezione degli animali, sostiene attualmente migliaia di esemplari e centinaia di associazioni animaliste in tutto il mondo. E questa è la cosa forse più interessante, questa grande partecipazione all'asta degli oggetti di Bardot sicuramente era motivata dal desiderio di aiutare queste realtà animaliste. E questa ci sembra una buona notizia.

Ci riferiamo adesso a una notizia ANSA del 22 settembre scorso. Il latte del delfino presenta alcune delle principali caratteristiche di quello di altri mammiferi e somiglia a quello umano. Questo dato emerge dallo studio guidato da un team di ricercatori del Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali, Ambiente e Biologia dell'Università di Padova, pubblicato sulla rivista PLOS ONE, che ha analizzato per la prima volta i microRNA presenti nel latte del tursiope, una delle specie di delfino più conosciute. I risultati hanno mostrato che, nonostante i profondi adattamenti anatomici, metabolici, fisiologici e riproduttivi che hanno accompagnato l'evoluzione dei cetacei verso la vita acquatica, il latte del tursiope presenta alcune delle principali famiglie di microRNA già descritte nel latte di altri mammiferi. Lo studio è basato sul sequenziamento di un campione aggregato ottenuto combinando 76 prelievi da due femmine in diverse fasi della lattazione. La raccolta è stata effettuata nell'ambito delle attività veterinarie di monitoraggio del benessere da parte della ASL e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana. Ritrovare nel delfino le stesse famiglie di microRNA tipiche dei mammiferi terrestri è un dato di grande interesse evolutivo. Pur con le profonde trasformazioni subite dai cetacei, i principali componenti regolatori del latte, infatti, sono rimasti gli stessi delle specie terrestri. Per Filippo Cendron, primo autore dello studio e ricercatore di Padova, il principale valore del lavoro risiede proprio nell'aver aperto una nuova linea di ricerca e creato una base di conoscenza che potrà essere ampliata per comprendere meglio la biologia della lattazione nei cetacei e la sua evoluzione nei mammiferi. Non sappiamo dove questa ricerca possa portare, ma ci auguriamo che i tursiopi, i delfini, vengano lasciati in pace, perché le ricerche umane sono spesso invasive e costringono questi animali a essere catturati per scopi che non vanno quasi mai a loro beneficio.

All'inizio della stagione venatoria 2026-2027, tra l'avvio delle preaperture di agosto e settembre fino al momento in cui vi parliamo, si sono già registrati 6 incidenti significativi in Italia, con un bilancio di un morto e 5 feriti. Il monitoraggio ufficiale di questo specifico arco temporale, pur essendo la stagione generale aperta ufficialmente solo da pochissimi giorni, è stato diffuso dall'Associazione Vittime della Caccia. E vi diamo in dettaglio i numeri e le dinamiche. Dunque, il bilancio dei primi incidenti evidenzia come il fenomeno colpisca sia gli stessi praticanti sia cittadini estranei all'attività venatoria. Infatti si è registrata una vittima mortale, si tratta di un cacciatore rimasto ucciso a causa del cosiddetto fuoco amico o da colpi accidentali scaturiti durante le battute nei boschi. 5 persone invece sono state ferite, tra queste 4 sono cacciatori, tra cui un grave episodio registrato nel Frusinate, dove un pensionato è stato colpito alla testa. La quinta invece è una vittima civile, non cacciatrice, ovvero una donna colpita da pallini mentre si trovava sul terrazzo della propria abitazione in Piemonte. La maggior parte di questi eventi si è concentrata proprio nel weekend del 20 settembre, in concomitanza con l'apertura formale della caccia nella maggior parte delle regioni italiane. L'ENPA, il 18 settembre scorso, poco prima quindi dell'apertura ufficiale della caccia, ha diffuso un significativo comunicato, il cui titolo è «Apertura della caccia sotto il regno del fallimento». E questo è il contenuto. È fallito il tentativo di rilanciare la figura del cacciatore, magari come bioregolatore e generoso tutore della biodiversità, come vorrebbe l'ormai celebre testo del DDL Caccia Selvaggia della maggioranza di governo, ora in discussione alla Camera, mentre mai come oggi sono impopolari le doppiette invise ai giovani di campagna e di città. L'ENPA ricorda la bocciatura popolare dell'ultimo sondaggio Ipsos Doxa per Fondazione Cappellino, con solo 3 italiani su 100 che vorrebbero incentivare l'attività venatoria, mentre 3 italiani su 4 chiedono che venga abolita, fortemente ridotta fino a sparire o limitata a pochi casi di emergenza. Mai come oggi è fallimentare l'accanimento della destra per rilanciarla. Parlano chiaro i numeri dei cacciatori rivelati dalla Lega per l'abolizione della caccia attraverso il computo dei tesserini venatori regionali. Ebbene, i cacciatori non raggiungono il numero di 430.000, questo nonostante il pieno sostegno dei produttori di armi e di cartucce. Il governo e la sua maggioranza voltino pagina, insiste ENPA, rinuncino alle incredibili forzature che mortificano le istituzioni, come l'andamento dei lavori nella Commissione Agricoltura della Camera e la previsione dell'Aula a novembre per il provvedimento Caccia Selvaggia, con il prevedibile ricorso a una trappola regolamentare, la tagliola, per superare la muraglia del 1 milione e più di emendamenti presentati dalle opposizioni. Aggiunge in fondo la nota di ENPA: è un fallimento per il fronte filovenatorio anche a livello politico. Aver ignorato i tanti appelli delle associazioni per la sospensione della stagione venatoria, almeno a settembre-ottobre, dopo tanti mesi di caldo estremo, siccità e incendi che hanno devastato la fauna. Noi siamo d'accordo con ENPA e continuiamo a monitorare l'andamento di questo infausto DDL.

0: Palloni di dedicare la sua ricetta vegana della settimana al mestiere di fotografo naturalista. Vediamo che cosa si è inventato il nostro chef.
1: Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
2: Mi sono chiesto come posso rendere omaggio a un fotografo naturalista, o meglio, come può la cucina fotografare la natura? Per me la risposta è racchiusa nella ricetta di un piatto vegan e crudista che vi vado a raccontare. Le tagliatelle crudiste di carote al pesto di girasole e sesamo. Gli ingredienti per due persone sono 3 carote grandi, 40 g di semi di girasole, un cucchiaino di semi di sesamo, un mazzetto di basilico, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, del succo di limone e sale. Con un pela patate sbucciate le carote e tagliando per la lunghezza ricavate delle striscioline tipo tagliatelle. Condite con il sale e il succo di limone, mescolatelo con le mani e lasciate marinare per una mezz'ora. Nel frattempo preparate il pesto. Nel bicchiere di un mixer unite i semi di girasole e di sesamo con il basilico, aggiungete l'olio e qualche cucchiaio di marinatura delle carote. Frullate fino ad ottenere una crema. Condite le tagliatelle di carote col pesto e decorate con qualche seme di sesamo e una foglia di basilico.

0: questa puntata è tutto. Vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana alla nostra redazione, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Anna Granata, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 870 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.

0: torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e la Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.
1: Think I'm going crazy. Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A15 un chilometro di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sempre sulla A15 l'area di servizio di Tugo in direzione La Spezia, alle colonnine di ricarica elettrica fuori servizio. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: camomilla. Facciamo un brindisi sottovoce a questa santa televisione.
1: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nuovi accertamenti nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La procura di Pavia ha sentito come testimone Luciano Garofano, che nel 2007 guidava il RIS dei Carabinieri, e alcuni ufficiali in quell'anno alla scientifica. Non posso dire nulla, le parole dell'ex generale. Sentiamo Gianni De Gaetano.
2: Qualcuno ipotizza una svolta imminente nel caso Garlasco, l'omicidio nel 2007 di Chiara Poggi, perché a soli 3 giorni dal termine indicato per gli accertamenti integrativi nell'indagine che vede indagato Andrea Sempio, la procura di Pavia ha convocato ieri l'ex generale dei RIS Luciano Garofano, che in quell'anno era la guida del reparto delle investigazioni scientifiche dei Carabinieri. Confermo l'incontro, ha detto, ma non posso rivelare alcunché. Insieme a Garofano sarebbero stati ascoltati per circa un'ora anche alcuni ufficiali della scientifica che fecero i rilievi nella villetta. Dunque i magistrati hanno deciso di effettuare approfondimenti sulle indagini scientifiche del 2007, già al centro di numerose discussioni e polemiche. Non a caso tra le consulenze prodotte ai PM in attesa di quella psichiatrica c'è quella chiesta per riesaminare il capitolo del DNA sulle unghie della vittima, precedentemente attribuito alla linea paterna di Andrea Sempio. Poi la consulenza integrativa sulle misurazioni antropometriche dell'indagato e le misure di un'impronta di scarpa a causa della disputa sull'effettivo numero di Sempio.
1: Un festino a base di droga finito in tragedia è una delle piste seguite dagli investigatori che indagano sulla morte del 39enne Fabio Colapietro, il cui cadavere è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria a Torino. L'uomo era infatti noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Fermate 3 persone, 2 donne, tra cui una professoressa di italiano che viveva nell'appartamento, entrambe accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere, e un ragazzo di 26 anni accusato di omicidio. Sarebbe stata la madre di quest'ultima a chiamare il 112. Mio figlio ha fatto del male a una persona, avrebbe detto al telefono. Resta da chiarire il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastonate e a coltellate all'interno dell'appartamento stesso, o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. Scuole e luoghi di culto tra i possibili

0: possibili obiettivi evocati nelle chat di gruppi neonazisti e suprematisti ieri Ross e Digos hanno eseguito perquisizioni in tutta Italia nei confronti di 17 indagati, tra cui 14 minorenni. Le accuse a vario titolo sono istigazione a delinquere, addestramento con finalità di terrorismo. Nicola Compagnone.
1: Incitavano a compiere attentati a scuole e moschee, esaltavano Hitler e fornivano istruzioni per fabbricare ordigni e compiere attentati, oltre a manuali di autoaddestramento. 17 giovani sono finiti nel mirino di Digos e Ross, che nella giornata di ieri hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni e sequestri in tutta Italia. Tra loro ci sono 14 minorenni, tutti sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. L'indagine è nata attraverso il monitoraggio dei canali social legati a network neonazisti e accelerazionisti. All'interno di questi spazi virtuali, gli indagati condividevano manifesti e ritratti dei più noti attentatori suprematisti. Gli indagati propagandavano anche il gruppo suprematista The Base, fomentando odio online con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore, ma soprattutto proponevano attacchi a scuole e moschee. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati anche coltelli e altre armi bianche, oltre a vessilli e oggetti che richiamano alla simbologia nazista.
0: Sport. Napoli illumina di mezzo la Coppa America di vela. Nella splendida cornice regalata dal capoluogo partenopeo, le regate preliminari hanno messo in evidenza Luna Rossa in una kermesse da sempre garanzia di emozioni forti.
2: La prima giornata della regata preliminare si chiude con due prove disputate e Luna Rossa in testa alla classifica generale, con 19 punti. L'assenza di vento a Napoli impone due false partenze. L'evento principale della 38esima America's Cup si svolgerà poi nel capoluogo partenopeo tra maggio e luglio dell'anno prossimo. La città risponde con entusiasmo, ma i comitati cittadini e i manifestanti di Bagnoli temono che i lavori di dragaggio, la movimentazione dei sedimenti e la costruzione delle infrastrutture nella colmata a mare dell'ex Italsider possano causare un grave disastro ecologico. C'è scetticismo sulla compatibilità tra un evento di portata globale e la fragilità di un'area che attende la rigenerazione da decenni. Nonostante ciò, non manca la soddisfazione nell'amministrazione comunale per aver offerto prestigio e uno spettacolo unico con la Louis Vuitton Cup, che il ministro dello sport Andrea Abodi definisce come un successo che proseguirà anche dopo, creando nuove opportunità per i giovani. La fase delle pre-regate si chiuderà domenica per un fine settimana di sport, con appuntamento finale al 2027. Da Napoli, Francesco Di Somma.
0: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio. Community Radio.
5: Luci della ribalta.
6: L'agenda eventi di Nova Radio.
7: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa, venerdì 25 e sabato 26 settembre alle ore 21 al Teatro Goldoni, Trigudia, il canto di Edipo. Alessandro Serra è teatro di Sardegna in una rielaborazione del mito di Edipo. Prosegue fino a domenica 27 settembre nel complesso di Santa Croce Genius Loci. Info e programma su www.geniuslocisantacroce.it. Dal 25 al 27 settembre alla Galleria del Centro Commerciale delle Piagge torna Young Portraits on Stage, festival multidisciplinare ideato e realizzato interamente da giovanissimi a cura del Teatro delle Spiagge. Dal 25 al 27 settembre al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino alle ore 20:30 in scena Passaggi, produzione Intercity dal testo di Mark Della Varga per la regia e le scene di Dimitri Milopoulos. Alle 22:30 Propaganda, nuova produzione della compagnia I Nuovi sul testo di Ferran Juan-Michel Pla. A Palazzo Strozzi si inaugura la mostra Broken, il potere del frammento, con più di 80 opere da tutto il mondo, ingresso ridotto per i soci Arci. Sulle frequenze di Nova Radio alle 14, quarto piano, alle 21 Free Pass. Sabato 27 settembre alle ore 17 al Teatro del Maggio per Fabbrica Europa, Strike 2, nuova creazione del coreografo Philippe Kratz in collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino e con la partecipazione di Fondazione Scuola di Musica di Fiesole. Sabato 26 settembre alle 16 al Teatro Verdi, l'Orchestra della Toscana propone Caro Andrea 10 anni dopo, una giornata di musica e ricordi dedicata all'ex spalla dell'Ort Andrea Tacchi. Sabato 26 settembre alle ore 18 al Teatro del Maggio, Zubin Mehta dirige l'Orchestra Il Coro del Maggio con Nicoletta Erzak soprano e Natalie Lewis mezzo soprano su musiche di Mahler. Sabato 26 settembre per la Giornata Europea delle Lingue, i 4 istituti di lingua e cultura di Firenze aprono le porte a chi vuole avvicinarsi alle varie culture. Dal 26 settembre al 4 di ottobre torna a Lucca il Lucca Film Festival, proiezioni, mostre, convegni e performance, info su luccafilmfestival.it. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 11, Radio Moca alle ore 11.30, Restiamo Animali in replica alle 17, Psicoradio. Per Fabbrica Europa domenica 27 settembre alle ore 17 e alle 19 al Park Shifting Latitudes, dialogo fra danza contemporanea e sonorità percussive ancestrali. Alle ore 21 al Teatro Cantiere Florida, Vanitas, produzione di danza contemporanea a cura di Giovan Francesco Giannini, Fabio Novembrini e Roberta Racis. Domenica 27 settembre al Teatro del Maggio alle 17 debutta Volzec di Alban Berg, diretta da Thomas Gugais con la regia di Deborah Warner. Sulle frequenze di Nova Radio domenica alle 12.30 Radio Moca in replica, alle ore 20 da Bosco e da Riviera in replica.
5: Luci della ribalta.
6: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Agenda Chessbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
6: Caffè Scienza APS insieme ad Hauser Volontariato Toscana presenta il 4° Festival dei Caffè Scientifici Italiani su benessere e invecchiamento, con una serie di incontri a Sesto Fiorentino e Firenze dal 1° al 16 ottobre. Per informazioni www.caffescienza.it. Sofia Aurea APS presenta Aurea, Fiera della Prevenzione del Benessere, uno spazio in cui la medicina occidentale e le discipline olistiche possono incontrarsi e dialogare con un approccio aperto e attento alla persona. L'iniziativa è in programma il 7 e 8 novembre presso il Centro Rogers in Piazza della Resistenza a Scandicci. La Pubblica Assistenza di Pienza cerca volontari per attività di protezione civile. Per informazioni si può chiamare il numero di telefono 0578 749 131.
3: Agenda Chessbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.

torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre, la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e la Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura, nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it. Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre regolare su tutta la rete autostradale della Toscana. Sulla A15, l'area di servizio di Tugo in direzione La Spezia, alle colonnine di ricarica elettrica fuori servizio. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

cane dentro la cipria. Birra in bottiglia, mamma è la spina. Alle spegne una siga in una tazzina. Marco è lì che delira, lì che delira. 40 messaggi e non si fa viva. Ale va in bagno e si fa una riga. Gli colla dal naso, ansia depressiva. Io sto già in affanno, c'è fila in bagno. Puzza di piscia e di tequila, chi è che sta sboccando? Marco che continua a dire, io domani parto. Che finiremo per morire senza fare un cazzo. E poi Ale che gli dice, se alle palle fallo. Che in fondo attendere la fine è il solo premio in palio. Infatti parli, parli, 10 anni che non cambi. È freddo, batti i denti, ora che alziamo i tacchi. Quell'inverno scava dentro, dammi un cavatappi. Beviamo sorsi di silenzio finché siamo sazi. Dimmi, hai mai frugato in mezzo ai calcinacci? C'è chi demolisce tutto per tirare avanti. Non vedi, non stai in piedi, dove cazzo scappi? Una vita in equilibrio, prima o poi ci caschi. Hai visto il rischio ai matti, dissociarsi. Continua a stare zitto, non lamentarti. Non ne posso più. Non ne posso più, non ne posso più, non ne posso più. Non ne posso più, non ne posso più, non ne posso più. Non ne posso più, non ne posso più, non ne posso più. Non ne posso più, non esco più, non esco più. Calmati, corri pure scansati. Birra scura e serata, pisciare agli angoli. Prendo la penna, poi mi metto i trampoli. Straccio fogli di ricordi per fare i coriandoli. Chi ci salva chi, da sabati così. Va l'attore, salza lunedì. Sa sa sa sì sì, sa sa sa sì sì. Prendo due sogni da sport, me li incarti sì. Sa sa sa sì sì, sa sa sa sì sì. Lei mi guarda mentre scarto moscheri. I tuoi bracci da ste parti sembra carceri. Le tue ciglia ali di gabbiano pure angeli. Raccolgo i litigi e i tuoi discorsi per ridarteli. Tu prendi i tuoi regali e dopo spaccali. Scattati una foto e dopo ammazzati. Che certi incubi è meglio non ricordare.

voce bianca, occhi rosso deriva. Marco è lì che delira, beve una cifra. Saranno sei ore che scrive alla tipa. Lei parla da sola sulla panchina. Ale va in bagno, si fa una riga. Non ne posso più, non ne posso più, non ne posso più, non ne posso più. Non ne posso più, non ne posso più, non esco più. Non ne posso più, non ne posso più, non ne posso più.

0: tanto è una vita che piove sfiga, tanto è una vita che piove sfiga, alle va in bagno si fa una riga, tanto è una vita che piove sfiga, in borsa due canne dentro la cibi, tanto è una vita che piove sfiga, alle va in bagno si fa una riga, tanto è una vita che piove sfiga, non ne posso più.
1: Nova Radio Città Futura.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nuovi accertamenti nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La procura di Pavia ha sentito come testimone Luciano Garofano, che nel 2007 guidava il RIS dei Carabinieri, e alcuni ufficiali in quell'anno alla Scientifica. Non posso dire nulla, le parole dell'ex generale. Sentiamo Gianni De Gaetano.
2: Qualcuno ipotizza una svolta imminente nel caso Garlasco, l'omicidio nel 2007 di Chiara Poggi, perché a soli 3 giorni dal termine indicato per gli accertamenti integrativi nell'indagine che vede indagato Andrea Sempio, la procura di Pavia ha convocato ieri l'ex generale dei RIS Luciano Garofano, che in quell'anno era la guida del reparto delle investigazioni scientifiche dei Carabinieri. Confermo l'incontro, ha detto, ma non posso rivelare alcunché. Insieme a Garofano sarebbero stati ascoltati per circa un'ora anche alcuni ufficiali della Scientifica che fecero i rilievi nella villetta. Dunque i magistrati hanno deciso di effettuare approfondimenti sulle indagini scientifiche del 2007, già al centro di numerose discussioni e polemiche. Non a caso tra le consulenze prodotte ai PM in attesa di quella psichiatrica c'è quella chiesta per riesaminare il capitolo della DNA sulle unghie della vittima, precedentemente attribuito alla linea paterna di Andrea Sempio. Poi la consulenza integrativa sulle misurazioni antropometriche dell'indagato e le misure di un'impronta di scarpa a causa della disputa sull'effettivo numero di Sempio.
1: Un festino a base di droga finito in tragedia è una delle piste seguite dagli investigatori che indagano sulla morte del 39enne Fabio Colapietro, il cui cadavere è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria a Torino. L'uomo era infatti noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Fermate 3 persone, 2 donne, tra cui una professoressa di italiano che viveva nell'appartamento, entrambe accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere, e un ragazzo di 26 anni accusato di omicidio. Sarebbe stata la madre di quest'ultima a chiamare il 112. Mio figlio ha fatto del male a una persona, avrebbe detto al telefono. Resta da chiarire il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastonate e a coltellate all'interno dell'appartamento stesso o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. Scuole e luoghi di culto tra i possibili obiettivi evocati nelle chat di gruppi neonazisti e suprematisti. Ieri Ross e Digos hanno eseguito perquisizioni in tutta Italia nei confronti di 17 indagati, tra cui 14 minorenni. Le accuse a vario titolo sono istigazione a delinquere, addestramento con finalità di terrorismo. Nicola Compagnone.
3: Incitavano a compiere attentati a scuole e moschee, esaltavano Hitler e fornivano istruzioni per fabbricare ordigni e compiere attentati, oltre a manuali di autoaddestramento. 17 giovani sono finiti nel mirino di Digos e Ross, che nella giornata di ieri hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni e sequestri in tutta Italia. Tra loro ci sono 14 minorenni, tutti sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere per

0: motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. L'indagine è nata attraverso il monitoraggio dei canali social legati a network neonazisti e accelerazionisti. All'interno di questi spazi virtuali, gli indagati condividevano manifesti e ritratti dei più noti attentatori suprematisti. Gli indagati propagandavano anche il gruppo suprematista The Base, fomentando odio online con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore, ma soprattutto proponevano attacchi a scuole e moschee. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati anche coltelli e altre armi bianche, oltre a vessilli e oggetti che richiamano alla simbologia nazista.
1: Sport: Napoli illumina di immenso la Coppa America di vela. Nella splendida cornice regalata dal capoluogo partenopeo, le regate preliminari hanno messo in evidenza Luna Rossa in una kermesse da sempre garanzia di emozioni forti.
2: La prima giornata della regata preliminare si chiude con due prove disputate e Luna Rossa in testa alla classifica generale, con 19 punti. L'assenza di vento a Napoli impone due false partenze. L'evento principale della 38ª America's Cup si svolgerà poi nel capoluogo partenopeo tra maggio e luglio dell'anno prossimo. La città risponde con entusiasmo, ma i comitati cittadini e i manifestanti di Bagnoli temono che i lavori di dragaggio, la movimentazione dei sedimenti e la costruzione delle infrastrutture nella colmata a mare dell'ex Italcider possano causare un grave disastro ecologico. C'è scetticismo sulla compatibilità tra un evento di portata globale e la fragilità di un'area che attende la rigenerazione da decenni. Nonostante ciò, non manca la soddisfazione nell'amministrazione comunale per aver offerto prestigio e uno spettacolo unico con la Louis Vuitton Cup, che il ministro dello sport Andrea Abodi definisce come un successo che proseguirà anche dopo, creando nuove opportunità per i giovani. La fase delle pre-regate si chiuderà domenica per un fine settimana di sport, con appuntamento finale al 2027. Da Napoli, Francesco Di Somma.
1: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale, sulle principali tratte stradali della Toscana. In Fipili si ricorda che a causa di lavori è in vigore un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti in direzione Firenze tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti. Sempre a causa di lavori sulla 1 stanotte in orario 22:06 rimarrà chiuso il tratto tra Chiusi Chianciano e Valdichiana in direzione Bologna. Treni a seguito dei disagi provocati dai lavori di sostituzione di ponte alpino durante i mesi estivi, i pendolari potranno acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. Ogni dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Stai ascoltando Nova Radio.
1: Se penso a te ti vedo in via dei tigri, lo sguardo chiuso contro il cielo azzurro. Io sono l'altro, lui che volta le spalle, bruciato di luce, confuso nel paesaggio. Senza dare nell'occhio esco fuori dall'inquadratura, devoto a nessuno.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nuovi accertamenti nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La procura di Pavia ha sentito come testimone Luciano Garofano, che nel 2007 guidava il RIS dei Carabinieri, e alcuni ufficiali in quell'anno alla Scientifica. Non posso dire nulla, le parole dell'ex generale. Sentiamo Gianni De Gaetano.
2: Qualcuno ipotizza una svolta imminente nel caso Garlasco, l'omicidio nel 2007 di Chiara Poggi, perché a soli 3 giorni dal termine indicato per gli accertamenti integrativi nell'indagine che vede indagato Andrea Sempio, la procura di Pavia ha convocato ieri l'ex generale dei RIS Luciano Garofano, che in quell'anno era la guida del reparto delle investigazioni scientifiche dei Carabinieri. Confermo l'incontro, ha detto, ma non posso rivelare alcunché. Insieme a Garofano sarebbero stati ascoltati per circa un'ora anche alcuni ufficiali della Scientifica che fecero i rilievi nella villetta. Dunque i magistrati hanno deciso di effettuare approfondimenti sulle indagini scientifiche del 2007, già al centro di numerose discussioni e polemiche. Non a caso tra le consulenze prodotte PM in attesa di quella psichiatrica c'è quella chiesta per riesaminare il capitolo del DNA sulle unghie della vittima, precedentemente attribuito alla linea paterna di Andrea Sempio. Poi la consulenza integrativa sulle misurazioni antropometriche dell'indagato e le misure di un'impronta di scarpa a causa della disputa sull'effettivo numero di Sempio.
1: Un festino a base di droga finito in tragedia è una delle piste seguite dagli investigatori che indagano sulla morte del 39enne Fabio Colapietro, il cui cadavere è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria a Torino. L'uomo era infatti noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Fermate 3 persone, 2 donne, tra cui una professoressa di italiano che viveva nell'appartamento, entrambe accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere, e un ragazzo di 26 anni accusato di omicidio. Sarebbe stata la madre di quest'ultima a chiamare il 112. Mio figlio ha fatto del male a una persona, avrebbe detto al telefono. Resta da chiarire il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastonate e a coltellate all'interno dell'appartamento stesso o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. Scuole e luoghi di culto tra i possibili obiettivi evocati nelle chat di gruppi neonazisti e suprematisti. Ieri Ross e Digos hanno eseguito perquisizioni in tutta Italia nei confronti di 17 indagati, tra cui 14 minorenni. Le accuse a vario titolo sono istigazione a delinquere, addestramento con finalità di terrorismo. Nicola Compagnone.
3: Incitavano a compiere attentati a scuole e moschee, saltavano Hitler e fornivano istruzioni per fabbricare ordigni e compiere attentati, oltre a manuali di autoaddestramento. 17 giovani sono finiti nel mirino di Digos e Ross, che nella giornata di ieri hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni e sequestri in tutta Italia. Tra loro ci sono 14 minorenni, tutti sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. L'indagine è nata attraverso il monitoraggio dei canali social legati a network neonazisti e accelerazionisti. All'interno di questi spazi virtuali, gli indagati condividevano manifesti e ritratti dei più noti attentatori suprematisti. Gli indagati propagandavano anche il gruppo suprematista The Base, fomentando odio online con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore, ma soprattutto proponevano attacchi a scuole e moschee. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati anche coltelli e altre armi bianche, oltre a vessilli e oggetti che richiamano alla simbologia nazista.
1: Sport. Napoli illumina di mezzo la Coppa America di vela. Nella splendida cornice regalata dal capoluogo partenopeo, le regate preliminari hanno messo in evidenza Luna Rossa in una kermesse da sempre garanzia di emozioni forti.
4: La prima giornata della regata preliminare si chiude con 2 prove disputate e Luna Rossa in testa alla classifica generale, con 19 punti. L'assenza di vento a Napoli impone 2 false partenze. L'evento principale della 38esima America's Cup si svolgerà

0: poi nel capoluogo partenopeo tra maggio e luglio dell'anno prossimo. La città risponde con entusiasmo, ma i comitati cittadini e i manifestanti di Bagnoli temono che i lavori di dragaggio, la movimentazione dei sedimenti e la costruzione delle infrastrutture nella colmata a mare dell'ex Italsider possano causare un grave disastro ecologico. C'è scetticismo sulla compatibilità tra un evento di portata globale e la fragilità di un'area che attende la rigenerazione da decenni. Nonostante ciò, non manca la soddisfazione nell'amministrazione comunale per aver offerto prestigio e uno spettacolo unico con la Louis Vuitton Cup, che il ministro dello sport Andrea Abodi definisce come un successo che proseguirà anche dopo, creando nuove opportunità per i giovani. La fase delle pre-regate si chiuderà domenica per un fine settimana di sport, con appuntamento finale al 2027. Da Napoli, Francesco Di Somma.
1: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Stai ascoltando Nova Radio.

Don't you ever forget.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale, sulle principali tratte stradali della Toscana. In Fipili si ricorda che a causa di lavori è in vigore un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti in direzione Firenze tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti. Sempre a causa di lavori sulla 1 stanotte in orario 22:06 rimarrà chiuso il tratto tra Chiusi Chianciano e Valdichiana in direzione Bologna. Treni a seguito dei disagi provocati dai lavori di sostituzione di ponte alpino durante i mesi estivi, i pendolari potranno acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. Ogni dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione. Come on, let's get the band.

torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa, venerdì 25 e sabato 26 settembre alle ore 21 al Teatro Goldoni, Trigudia, il canto di Edipo. Alessandro Serra è teatro di Sardegna in una rielaborazione del mito di Edipo.

0: prosegue fino a domenica 27 settembre nel complesso di Santa Croce Genius Loci. Info e programma su www.geniuslocisantacroce.it. Dal 25 al 27 settembre alla Galleria del Centro Commerciale delle Piagge torna Young Portraits on Stage, festival multidisciplinare ideato e realizzato interamente da giovanissimi a cura del Teatro delle Spiagge. Dal 25 al 27 settembre al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino alle ore 20:30 in scena Passaggi, produzione Intercity dal testo di Mark Della Varga per la regia e le scene di Dimitri Milopoulos. Alle 22:30 Propaganda, nuova produzione della compagnia I Nuovi sul testo di Ferran Juan-Michel Pla. A Palazzo Strozzi si inaugura la mostra Broken, il potere del frammento, con più di 80 opere da tutto il mondo, ingresso ridotto per i saciarci. Sulle frequenze di Nova Radio alle 14 quarto piano, alle 21 free pass. Sabato 27 settembre alle ore 17 al Teatro del Maggio per Fabbrica Europa, Strike 2, nuova creazione del coreografo Philippe Kratz in collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino e con la partecipazione di Fondazione Scuola di Musica di Fiesole. Sabato 26 settembre alle 16 al Teatro Verdi, l'Orchestra della Toscana propone Caro Andrea 10 anni dopo, una giornata di musica e ricordi dedicata all'ex spalla dell'Ort Andrea Tacchi. Sabato 26 settembre alle ore 18 al Teatro del Maggio, Zubin Mehta dirige l'Orchestra Il Coro del Maggio con Nicoletta Erzak soprano e Natalie Lewis mezzo soprano su musiche di Mahler. Sabato 26 settembre per la Giornata Europea delle Lingue, i 4 istituti di lingua e cultura di Firenze aprono le porte a chi vuole avvicinarsi alle varie culture. Dal 26 settembre al 4 di ottobre torna a Lucca il Lucca Film Festival, proiezioni, mostre, convegni e performance, info su luccafilmfestival.it. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 11, Radio Moca alle ore 11:30, Restiamo Animali, in replica alle 17, Psicoradio. Per Fabbrica Europa domenica 27 settembre alle ore 17 alle 19 al Park, Shifting Latitudes, dialogo fra danza contemporanea e sonorità percussive ancestrali. Alle ore 21 al Teatro Cantiere Florida, Vanitas, produzione di danza contemporanea a cura di Giovan Francesco Giannini, Fabio Novembrini e Roberta Racis. Domenica 27 settembre al Teatro del Maggio alle 17 debutta Volzec di Alban Berg, diretta da Thomas Gugais con la regia di Deborah Warner. Sulle frequenze di Nova Radio domenica alle 12:30 Radio Moca in replica, alle ore 20 da Bosco e da Riviera in replica.
1: Luci della ribalta.
2: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale, sulle principali tratte stradali della Toscana. In Fipili si ricorda che a causa di lavori è in vigore un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti in direzione Firenze tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti. Sempre a causa di lavori sulla 1 stanotte in orario 22:06 rimarrà chiuso il tratto tra Chiusi Chianciano e Val di Chiana in direzione Bologna. Treni a seguito dei disagi provocati dai lavori di sostituzione di ponte alpino durante i mesi estivi, i pendolari potranno acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. Ogni dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: casa. E anche se poi ci penso, io non penso più a te. Rimani solo abitudine di vita.
1: 339-7788-125. Nova Radio ti ascolta. Scrivici via WhatsApp.

0: notte alpino durante i mesi estivi, i pendolari potranno acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. Ogni dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: e asciuto pazzo padrone.
1: Psicoradio,
2: la radio della mente.
3: In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
4: Era il settembre del 2025. La redazione stava preparando lo speciale dedicato agli stereotipi sulla salute mentale che fanno più male. Abbiamo raccolto molte storie personali, molte riflessioni. A proposito, trovate la puntata, la numero 981, sul nostro sito psicoradio.it. Non vi avevamo però ancora proposto una di queste interviste, ma siamo sicure che ne vale la pena. La nostra direttrice Cristina Lasagni aveva intervistato Daniele Mencarelli, amico di Psicoradio, ma soprattutto poeta e scrittore, che conosce direttamente nella sua esperienza di vita quanto possano ferire gli stereotipi sulla sofferenza psichica.

0: Ora vi lasciamo a questa intervista. Prima però vi ricordiamo il titolo dell'ultimo romanzo di Mencarelli, Quattro presunti familiari, edito da Sellerio. Buon ascolto.
1: Qual è lo stereotipo che ti fa più arrabbiare o ti fa più soffrire?
2: Allora, lo stereotipo che mi fa più arrabbiare, diciamo, è quello di chi soffre una particolare condizione psicologica e per questo dà prova costante di inaffidabilità, quando non è così. Anzi, la persona con disturbo psichico è una persona spesso addirittura, rispetto a chi è normoriferito, uso questo termine forse in maniera un po' fuori luogo, però è spesso addirittura più preciso, e spesso si pone il problema della precisione come un problema, nel mio caso preciso, in modo maniacale. Quindi quest'idea dell'inaffidabilità, per quanto riguarda, diciamo, lo stereotipo che mi fa arrabbiare di più.
1: Scusa Daniele, ma è uno stereotipo che tu hai sentito anche su di te, oppure è uno stereotipo, diciamo, che tu lo vedi proiettato in molte persone?
2: Ma io l'ho vissuto anche su di me, nel mondo del lavoro, tutte le volte in cui emergeva il mio quadro psicologico, ma parlo soprattutto di quando ero giovane, quindi tra i 20 e i 30 anni, e sono passati 20 anni, e succedeva che appunto questo creasse attorno a me quest'aurea di persona che chiede comunque un controllo, perché appunto rischia di essere, per la sua condizione, inaffidabile. E sì, l'ho vissuta e la vedo ancora spesso mettere in atto.
1: E c'è qualche stereotipo che, oltre a farti arrabbiare, ti ha fatto anche soffrire?
2: Ma sì, senz'altro. Lo stereotipo che la persona con un disturbo psichico sia per automatismo e anche violenta, ecco, anche sempre e comunque fuori controllo. Allora, l'idea che in una fase acuta uno possa avere un momento di scarso controllo è un discorso, ma l'idea che ci sia sempre questo pericolo è una cosa che mi ha fatto molto soffrire, perché non è vero in generale. E questo in alcuni momenti, appunto, della persona che vive un disagio psicologico come una persona costantemente fuori controllo sino alla violenza, spesso è quanto di più sbagliato. Chi soffre un disturbo psicologico ha un solo grande nemico, che è se stesso.

0: In una intervista che ti hanno fatto, tu hai detto a questo proposito una cosa che mi è rimasta molto impressa. Mi hai detto che tu in realtà puoi avere più paura di una persona che non conosce il suo lato oscuro, il suo lato magari cattivo, piuttosto di chi ha un disturbo e che quindi deve vedere in faccia, il problema che ha.
1: Sì, devo dire che a 51 anni, se devo fare un resoconto delle persone più, uso un termine brutto, ma lo uso, le persone più malate che io abbia mai incontrato non sono persone che ho incontrato dentro tutti quei centri predisposti alla cura mentale, persone inconsapevoli e mai diagnosticate, che proprio per questo mi hanno terrorizzato, perché chi ammette a se stesso, al mondo, di avere un problema, ci lavora sopra e che sa che con quel problema convivrà, è comunque una persona che inizia, senza mai finirlo, comunque un percorso di conoscenza e autoconoscenza. Mentre chi non lo ammette, innanzitutto spesso proprio perché non vuole ammetterlo, perché magari ha un tabù nei confronti del disturbo psichico e quindi non riesce ad ammetterlo, è quello che poi, gioco forza, anche incancrenisce certe caratteristiche. E quindi lo ribadisco, le persone che mi hanno fatto più paura, che mi hanno più spaventato, spesso sconvolto, sono persone che non ho incontrato in centri di cura o che si dichiaravano malati mentali, proprio senza ombra di dubbio.
2: A me piace molto leggere, quindi ho letto diversi tuoi libri e sono tutti molto interessanti perché si sente che li hai scritti facendo riferimento a delle esperienze che hai vissuto tu. Volevo chiederti, scrivere ti ha portato un benessere? Visto che comunque hai già un'età in cui si fanno un po' di conti con la vita, che cosa si è raggiunto, lo scrivere ti ha aiutato a stare bene?
1: Questa per me è una domanda sempre molto difficile, perché io ho sempre sentito la scrittura come un gesto rivolto a qualcun altro. Non sono mai passato per una forma di scrittura diaristica, cioè nel senso quando poi quando ho detto bene, voglio tentare di capire se anch'io ho questa capacità di scrivere, l'ho subito sentita come qualcosa che dedicavo a qualcun altro. Però non posso non dire che la scrittura, il sogno della scrittura, il progetto, la pratica, il lavoro attorno alla scrittura è quello che ha orientato tutta la mia vita. Dal primo treno che ho preso a 17 anni, la mia vita è stata mossa sin da ragazzo dalla scrittura. Quello che ha lenito veramente poi la mia condizione è stata, da lettore e poi da scrittore con gli incontri, vedere che quando tutto diventa plurale, quando iniziamo a usare il noi, che sia per un disturbo psichico, che sia per un genocidio, che sia per tutto quello che riguarda l'umanità, nel momento in cui si diventa plurali, non ci si sente più soli, questa è la grande vittoria, come dentro Psicoradio, come io 30 anni fa, quando ho iniziato a conoscere dei ragazzi che scrivevano come me, che sono diventati grandi poeti e che sentivano la vita per come la sentivo io. Quindi non riesco a vedere la mia vita sottratta alla scrittura e viceversa.

0: È la voce di Daniele Mencarelli, poeta, scrittore e amico di Psicoradio, intervistato dalla nostra direttrice Cristina Lasagni e da Barbara.
1: Barbara, qual è lo stereotipo che a te ha fatto più male o continua ancora a farti male?
2: Allora, lo stereotipo che mi fa più male è essere riconosciuta come la mia malattia. Io posso fare qualsiasi cosa. Sono riuscita a trovare finalmente un buon equilibrio psichico. Ho trovato una terapia con cui mi trovo bene, riesco a fare diverse cose. Ma c'è sempre, come dicevi anche tu, Daniele, prima, il sospetto che il pazzo non riesca a fare tutto quello che fanno le persone normali. E quindi questo mi fa soffrire un pochino, e quindi tendo sempre a evitare di spiegare che sono una malata psichica, lo dico, però proprio esattamente il tipo di diagnosi magari lo tengo un pochino più nascosto.
3: E nella prima parte della tua risposta dici poi tutti quelli che riducono la mia vita, la mia esistenza, quello che so fare, amare, costruire, anche fallire, ci mancherebbe, ma tutto lo sovrappongono con che cosa? Quell'elemento patologico che evidentemente è una piccola parte di quello che sono io, perché poi certe possibilità, certe capacità non stanno a guardare il disturbo psichico. E una persona che sa amare tanto non è classificabile a partire da una disfunzione, da una disabilità, da una malattia, da un disturbo, li metto dentro tutti, cioè veramente il rischio è proprio questo, è l'appiattimento dentro un enorme casellario dove perdiamo una dimensione, dove siamo veramente a due dimensioni come su un foglio, invece no, invece nessuno di noi è, ringraziando il cielo, e soltanto la patologia che ha, è un mondo che convive, si confronta e ogni tanto patisce certe caratteristiche, ma che poi ha tanto altro da dare, spesso molto più di chi appunto non si è mai guardato allo specchio. Quindi ti capisco perfettamente questa cosa.
2: Ultimamente ho spiegato spesso che cos'è Psicoradio e perché ti fa stare bene, e si meravigliano sempre quando scoprono che la redazione è fatta da persone con un disagio psichico. Però la radio ha fatto 1000 puntate, la redazione è sempre in movimento e cambia continuamente, e quindi anche le competenze variano. Vuol dire che comunque qualcosa funziona, e quindi del bene lo fa, anche senza le medicine e la terapia.
3: Ma sì, no, ma poi ecco, introduci un altro argomento fondamentale, poi, e qua ritorniamo, per me è stata la scrittura, ma poi è una persona che ha certe caratteristiche psicologiche, che porta, che vive con un disturbo, e magari questa persona non ci riesce mai da sola in una fase della sua vita perché sta in crisi. Se tu non gli offri la possibilità di avere un obiettivo, un progetto, qui entra in campo, dovrebbe entrare in campo l'istituzione, la comunità, e la comunità non intesa come luogo ma proprio come concetto sociale. Cioè, poi se uno ha un obiettivo, se uno sente di essere utile dentro qualcosa di più grande, sente di fare la sua parte, cavolo, è già fatto un passo oltre la crisi. Cioè, io per esempio lo dico, non ne faccio certo un mistero, io li sto attraversando ciclicamente periodi di grande fatica psicologica, e per me il lavoro, nel mio caso la scrittura, è il luogo dove in qualche maniera io esco da me stesso e mi rimetto nella condizione di essere proprio operativo, ma operativo nel senso di non finire in quello stato terribile di pensare solo al fatto che sto male. No, sto male, ma riesco comunque a lavorare, e lavorare mi tira fuori dallo stare male, mi fa stare meglio. Mettere tutti nella condizione, appunto, di stare meglio attraverso un obiettivo, dovrebbe essere questa la grande finalità di un'istituzione che si mette al servizio di chi ha un problema, non solo d'ordine psicologico.
1: Scusa, lo diceva un grandissimo psichiatra, che era Sergio Piro, che in un testo che ha scritto diceva proprio: se una persona che soffre di una malattia o di un disturbo vive da solo, questo disturbo si gonfia, diventa come un lievito che si gonfia e diventa l'unica cosa che lui percepisce. Se invece è con qualcuno, tutto cambia.

0: Tu ti sei spesso interrogato sul senso che abbiamo nella vita, su che senso ha la vita, no? E hai detto in una citazione, siamo tutti, io non so parlare romano, e comunque il concetto è, siamo tutti equilibristi che da un momento all'altro uno smette di respirare e li infilano dentro una bara come se niente fosse.
1: Siamo tutti equilibristi, siamo come piume, basta uno sputo di vento a portarci via, questa la verità è questa.
0: A questo punto, in Cile direbbe a questa altura, a questo punto così alto, che senso hai trovato in una vita che è stata molto variegata, molto piena, piena anche di belle cose, belle produzioni, belle, una vita piena? Che senso hai trovato?
1: Parto da un presupposto che l'affermazione da scrittore, che tutto quello che ho fatto non mi ha sollevato, non mi ha tolto dalla mia natura, che continua a essere quella di una persona estremamente fragile che vive in modo molto particolare la vita. E questo inizialmente è stato terribile da accettare, poi paradossalmente mi ha fatto per la prima volta avere quasi, non dico rispetto, ma tutto sommato avere un po' di tenerezza verso quello che sono, perché ecco, non mi cambio, non mi cambia l'affermazione artistica, non mi cambia l'affermazione sociale, non è quello. La cosa che veramente nel costante tentativo di un equilibrio da trovare, un giorno ce l'ho un po' di più, un giorno un po' di meno, un giorno per niente, e io ritorno a quello che un individuo costruisce attorno alle proprie passioni e che fa da contrappeso a qualsiasi altra cosa. Per me sono non tanto i libri che ho fatto, perché poi per me il passato vale sempre poco, ma l'idea di avere ancora un libro da scrivere, di avere ancora un incontro da fare, quindi il fatto che c'è ancora un impegno da rispettare, questo mi salva. Quello che terrorizza è una parola, mi viene in mente una ragazza che ho conosciuto un paio d'anni fa in una comunità e l'ho detto con occhi che non dimenticherò mai, quello che terrorizza è il vuoto. Per fortuna io sento ancora di dover fare tanto, quindi è sempre un pensare al presente e al futuro, mi salva questo.
0: Grazie moltissimo Daniele, grazie. Ma davvero.
1: Grazie a voi, grazie. Ormai lo sapete voi di Psicoradio, per me siete amici, parlo sempre di voi, vi conoscono tutti ormai, perché siete una realtà che appunto ha fatto grandi cose. Vi auguro, come per ogni amico, 100 di questi giorni.

vi lasciamo alla nostra rubrica di cinema. E a proposito di cinema, Daniele Mencarelli è stato ospite alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia perché c'è stata la presentazione del film Fame d'Aria, diretto da Giuseppe Bonito, tratto dal libro omonimo di Daniele Mencarelli. Restate con noi per la rubrica di Psicocritica Cinematografica.

Scheggia di paura è un film uscito nel 1996 con Edward Norton e Richard Gere, regia di Gregory Hobbit. Quando alla fine degli anni 90 ancora andavo al cinema in centro con mia sorella e i miei amici, ci sono stati diversi film che mi hanno colpito. Scheggia di paura è uno di questi.

0: La storia mi ha davvero appassionato e il finale mi ha totalmente spiazzato. Siamo in una città americana. L'arcivescovo viene ucciso brutalmente e della sua morte viene accusato un giovane, timido e introverso, interno all'ambiente della curia. È un caso di alto profilo e uno dei migliori avvocati del momento, interpretato da Richard Gere, ottiene la difesa del ragazzo. Interpretato da Edward Norton.
1: Tu devi solo sembrare innocente. Ma io sono innocente. Ecco, devi sembrare proprio così. Ricordatene. Guardati allo specchio se ti serve.
2: Anche quando si tratta di un omicidio.
3: C'era qualcun altro in quella stanza.
1: C'era una terza persona.
4: È la peggiore storia che abbia mai sentito.
1: Ma noi la racconteremo.
0: I peccati nascosti dell'arcivescovo vengono alla luce e l'avvocato cerca di utilizzarli per salvare il suo cliente. Il colpo di scena rivela che il giovane sotto accusa nasconde una doppia personalità e a prevalere dentro di lui è proprio il suo lato crudele. Io e mia sorella siamo rimaste a vedere il film in sala una seconda volta e durante la pausa abbiamo parlato tra di noi di come Edward Norton fosse un interprete perfetto per questo personaggio nella doppia personalità, ingannando il suo stesso avvocato. Così facendo, però, abbiamo spoilerato alla grande il film agli spettatori che stavano entrando. Ma senza rendercene conto, però.

0: Allora il film mi era piaciuto molto. Ora però, dopo il mio lavoro a Psicoradio, provo un sentimento di fastidio nel riconoscere nel film, come spesso accade anche nelle serie TV, uno stereotipo da respingere. Ho capito che il problema della personalità multipla è molto complicato. È sbagliato continuare a proporre lo stereotipo che lega il disturbo psichico alla violenza e agli atti criminali. Il fatto che una persona conviva con più personalità dentro di sé non lo trasforma in un criminale. Raccontandolo continuamente nel modo sbagliato, si aumentano le idee errate e pericolose nell'opinione pubblica. Un mito da sfatare.
1: Adesso, in conclusione, vi leggiamo un estratto della definizione di disturbo dissociativo dell'identità, preso dal DSM-5, ovvero il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Questa versione del DSM è stata revisionata nel 2022. Il disturbo dissociativo dell'identità, precedentemente chiamato disturbo da personalità multipla, è un tipo di disturbo dissociativo caratterizzato da due o più stati di personalità, anche chiamati alter, stati del sé o identità, che si alternano. Il disturbo comprende l'incapacità di ricordare eventi quotidiani, importanti informazioni personali e o eventi traumatici o stressanti, e tutto ciò non è coerente con la normale dimenticanza. Le persone colpite possono sperimentare improvvise discontinuità intrusive nel linguaggio, nell'affettività e nel comportamento. La causa più comune è un trauma infantile schiacciante.
2: Psicoradio.
3: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
2: Psicoradio, la radio della mente.
4: Localiros, gli artisti toscani selezionati da Nova Radio.

nessun perduto amore dipinto sul tuo viso, nessun perduto amore rubato al paradiso. Mattino che si adombra, scirocco che risale,

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale, sulle principali tratte stradali della Toscana. In Fipili possibili rallentamenti a causa di lavori sul ramo di Livorno tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 verso Firenze. Treni a seguito dei disagi provocati dai lavori di sostituzione.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa, venerdì 25 e sabato 26 settembre alle ore 21 al Teatro Goldoni, Trigudia, il canto di Edipo. Alessandro Serra è teatro di Sardegna in una rielaborazione del mito di Edipo. Prosegue fino a domenica 27 settembre nel complesso di Santa Croce Genius Loci. Info e programma su www.geniuslocisantacroce.it. Dal 25 al 27 settembre alla Galleria del Centro Commerciale delle Piagge torna Young Portraits on Stage, festival multidisciplinare ideato e realizzato interamente da giovanissimi a cura del Teatro delle Spiagge. Dal 25 al 27 settembre al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino alle ore 20:30 in scena Passaggi, produzione Intercity dal testo di Mark Della Varga per la regia e le scene di Dimitri Milopoulos. Alle 22:30 Propaganda, nuova produzione della compagnia I Nuovi sul testo di Ferran Juan-Michel Pla. A Palazzo Strozzi si inaugura la mostra Broken, il potere del frammento, con più di 80 opere da tutto il mondo, ingresso ridotto per i soci Arci. Sulle frequenze di Nova Radio alle 14 quarto piano, alle 21 Free Pass. Sabato 27 settembre alle ore 17 al Teatro del Maggio per Fabbrica Europa, Strike 2, nuova creazione del coreografo Philippe Kratz in collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino e con la partecipazione di Fondazione Scuola di Musica di Fiesole.

0: Sabato 26 settembre alle 16 al Teatro Verdi l'Orchestra della Toscana propone Caro Andrea 10 anni dopo, una giornata di musica e ricordi dedicata all'ex spalla dell'Ort Andrea Tacchi. Sabato 26 settembre alle ore 18 al Teatro del Maggio, Zubin Mehta dirige l'Orchestra Il Coro del Maggio con Nicoletta Erzak soprano e Natalie Lewis mezzo soprano su musiche di Mahler. Sabato 26 settembre per la Giornata Europea delle Lingue i quattro istituti di lingua e cultura di Firenze aprono le porte a chi vuole avvicinarsi alle varie culture. Dal 26 settembre al 4 di ottobre torna a Lucca il Lucca Film Festival, proiezioni, mostre, convegni e performance, info su luccafilmfestival.it. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 11, Radio Moca alle ore 11.30, Restiamo Animali in replica alle 17, Psicoradio. Per Fabbrica Europa domenica 27 settembre alle ore 17 alle 19 al Park Shifting Latitudes, dialogo fra danza contemporanea e sonorità percussive ancestrali. Alle ore 21 al Teatro Cantiere Florida, Vanitas, produzione di danza contemporanea a cura di Giovan Francesco Giannini, Fabio Novembrini e Roberta Racis. Domenica 27 settembre al Teatro del Maggio alle 17 debutta Volzec di Alban Berg, diretta da Thomas Gugais con la regia di Deborah Warner. Sulle frequenze di Nova Radio domenica alle 12.30 Radio Moca in replica, alle ore 20 da Bosco e da Riviera in replica.
1: Luci della Ribalta.
2: L'agenda eventi di Nova Radio.

sono anni riempiti di illusioni.

profilo. Non ci sei soltanto tu. C'è un cassetto largo e vuoto, tutto da riempire. Ho fatto spazio tra carte e spazzatura.

torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e la Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti voxhall.it.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale, sulle principali tratte stradali della Toscana. In Fipili possibili rallentamenti a causa di lavori sul ramo di Livorno tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 verso Firenze. Treni a seguito dei disagi provocati dai lavori di sostituzione di ponte alpino durante i mesi estivi, i pendolari potranno acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%, ogni dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze torna domenica 27 settembre, l'appuntamento con Corri la Vita. Fino alle ore 18 di domani saranno in vigore provvedimenti di circolazione, mentre sempre domani dalle ore 8:30 alle 13:30 scatteranno le deviazioni ai percorsi del

puts it in a notepad. She's gonna write a book someday.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale, sulle principali tratte stradali della Toscana. In A1 si segnala che stanotte, in orario 22.06, a causa di lavori, rimarrà chiuso il tratto tra Chiusi Chianciano e Valdichiana in direzione Bologna. Treni a seguito dei disagi provocati dai lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi, i pendolari potranno acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%, ogni dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze torna domenica 27 settembre, l'appuntamento con Corri la Vita. Fino alle ore 18 di domani saranno in vigore provvedimenti di circolazione, mentre sempre domani dalle ore 8.30 alle 13.30 scatteranno le deviazioni ai percorsi del TPL, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.

tempo è buono, il gin è in fresco. C'è chi sguazza in piscina, chi conversa del più del meno. Le mogli in vestito da sera, i mariti con le giacche di lino.

feel strange when you

Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze,

but no confusion, no disturbance rude. Do they occasion